dolce ed impesta, miwa tu berte, per chien li seguli in la una possugia. Un cielo è lu guanto, rosule a sbuccia,